0: This is Charlottesville Classical, a service of WTJU.
1: La Contessa de Dio era moglie d'en Guillem de Peitius, belodono e buno. E se namurè d'en Rambau d'Aurengo, e fagè de lui mantoi bunos e beros cansus, che bus puirès bese e entendre aissi.